Lucci. Vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa. Aula jigisa le cabane guasanyo chief. Vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa, vai giù cosa. Gatsi ngesa mane uhurum zimbo stiff.